0: chica, lui è bello in chica. Tieni bomba bomba atomica.
1: Digital City Radio. Digital City Radio.